0: Prego pa là, metteixo l'imbu que sa mamma. Amma ya maga do là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego pa là, metteixo l'imbu che sa mamma. Amma ya maga do là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego pa là.
1: Sa mamma è prego pa là. Ma tata è prego pa là.

0: Вы слушаете радио Альбежес на 95.4, 104.2 FM.
1: A quel oubrier camina di lai benos del bastiment d'am la gaita en sbido. S'as mas gastado, semblon deisines perfieitos per se gagnar le crustet. Es crassus lasse dei gustat, mes deo avanzar per dubli de la siuna giornada. La lasiera de segno s'una naca nasurada, stion s'un gaucho foc petit. A me le tens, gaubegio les uccises com un mestre sens cap de reconeixensos. A quel baren reparo, cupe per foro, trauco, bisa, giusta, giù de susco. Ma in mema mes as belos conoscensos, es encara al picà de la daio. Travaio sens de l'ambie, cumo calme, de caura pa mei de monedos. Di su l'entreprese de merda, la hierarchia impausada fa tremula sa dignitat, pot brama se plagne a su nibella presa de paraule spas un dreite respectat. Le mio compagn malgrazza força perdut la gloria e l'embegio de contentà, sente compren la siune posi supra con l'ingiustizio continuo de se farga. Le ser son cossi demanda tranquillitat e cerco le plase de se descansa. Tres una arribada all'ustal ben l'homme desliurat che deo assumis as causidos. Le schini fadol, la idurus crescentos, benun costumieros e alla santos. Per se rassigura, se dits che n'es bele u pas encara al darnier badal. Se vola pasima dis un cantu de libertat, se vol tabes a parà per se garda la santat, al cap di nestuno ba escupi sul patrù e ba tu petà dis aquel mità dei gustus. Se vola pasima dis un cantu de libertat, se vol tabes a parà per se garda la santat, al cap di nestuno ba escupi sul patrù e ba tu crema dis aquel mità dei gustus. La neu, la pluegio, le ben, la brumade, la calù, la fred, la glassina, la zudus desagradibos, dangerosos, la pusco, la limaio, la crasso, la nautù, la velocitat, la lentù, le buide, le scurine, le dangier, la nautotensiù, le fort, le spruduit schimitz, la mort so piegie, le scritz, le suspirs, la demando, le bruit, la radio puirido, le slucutus, la susù, la sanc, la malautio, la ilagremos, la paur, la rabio, la pressiù, les ordres, la repetitiù, la mencido, la ilengos de puto, l'accident, l'insecuritat, la manco, l'irresponsabilità te les rimus en prenon l'emplec del tens de la sumissiu en prenon l'emplec del tens de la siuna sumissiu sas l'isus despersa magon dis una societat sumiada tanta lugnada ma im un amic de se puta mestie de creire pel travesti su fasti cantes su las obros voldrio fugir a belos cambos se i penso seriusumen suben su la teulada d'un immople se bei las montagnos pilineen costan polidos. La dimengiada se saro e spero tornà di cusoras per scaffa su spesso mens, luen de la bile del travall, la rasu come la paz benunza putingus miuros. Gaite les biels, la cara è scultata pel tens, che trimone se taffuron cumel, gaite le giubes, encaro mucibats per l'argent, che finiran sigurumen cumelis. Es plasigus e subigiaire de proletari giube che su salari e l'ufenso se mariderun e es maliurusumen de genuius daban la leis del mercat qui pishon de sus.